0: lieto, e che stanotte e mezzanotte vada la palme.
1: Quella mi che torrena e una canaglia aspi non ti fidate.
2: Vedetta di donne innamorata, io di modo renz tengo l'invito.
3: E fino a mattanzia, mi sposa, e mi sposa la vecchia, e voi dice,

0: sul nostro traccio.
1: Questo sol di giornata ci canna.
0: Oh, non d'inganno!
1: E non c'è nostro antiglio?
0: È a poco più d'un miglio alla Madonna Cagnada. Vi mostrerò la strada, il nome di mia madre.

0: Una.
1: Due.
0: Due assi e un paio.
1: Niente.
0: Pari, son chiari, evviva.
1: Ora la decisiva.
0: Sì. Taglio.
1: Prenz, mi duole, dei mio amore parole.
0: Scarta.